0: Radio 66 Vintage suona così. It's a shame. Suona così. I'm a superstar leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: per iniziare un'altra ora. Non-stop. 70 80 90. Let's go!
1: Sono le 3 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
1: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 3 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 5:00.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
1: Sono le 6:00.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete. A livello sentimentale qualcuno potrebbe vivere un momento di crisi in una storia. Sarà meglio prendere tutto con le pinze. Nel lavoro gestite al meglio le varie questioni economiche. Toro. Per i sentimenti è una giornata ottima per le riconciliazioni. Attenzione però a non creare delle situazioni spiacevoli. Nel lavoro dovrete prendere una decisione entro fine mese. Gemelli. Se qualcuno vi interessa, fatevi avanti. Mentre per chi ha una relazione da tempo, se c'è una crisi bisogna superarla entro fine mese. Nel lavoro c'è voglia di rinnovare e allargare il proprio raggio d'azione. Cancro. In amore fate attenzione alle polemiche che potrebbero dimostrarsi disastrose nel rapporto di coppia. Nel lavoro evitate qualsiasi tipo di decisione affrettata, non è la giornata giusta per rischiare. Leone. Per i sentimenti non siate troppo intransigenti in questo periodo. Intanto, in generale, potrebbe mancare entusiasmo. Nel lavoro potreste sentirvi demotivati, ma comunque l'impegno da parte vostra ci sarà, e questo è già tanto. Vergine, a livello amoroso, se una persona vi interessa, provate a starle vicino. Dovete trovare le occasioni giuste. Nel lavoro consolidate la vostra posizione entro l'estate. Bilancia, oggi avrete uno spiccato spirito d'iniziativa. Mettendovi in gioco e iniziando a pianificare le prossime mosse. Le persone che vi staranno attorno nutriranno una profonda stima nei vostri confronti. Scorpione, le stelle saranno molto generose nei vostri confronti oggi. Avrete successo soprattutto in amore. Finalmente vi sentirete pronti a impegnarvi nel rapporto di coppia. Il partner ne sarà entusiasta e contentissimo. Sagittario, sarete molto produttivi oggi e inizierete a raccogliere le idee per il prossimo progetto. Non vi lascerete influenzare dai pensieri negativi e darete spazio solo a ciò che vi farà stare bene. Il partner in questo aiuterà. Capricorno, sarete molto riflessivi e agirete con attenzione, ma non sottovalutate alcuna alternativa. Sarete disposti anche a prendervi il vostro tempo per trovare la soluzione migliore e sarete lieti di potervi esporre con il prossimo. Acquario, sarete intenzionati oggi a fare una buona impressione sulla persona amata. Per questo motivo cercherete di non compiere passi falsi. Siate semplicemente voi stesse e voi stessi e aprite il cuore con autenticità. Pesci, sarete contenti di poter trascorrere il vostro tempo libero insieme alla famiglia e alla persona che amate. Nonostante questo, dovrete però fare anche i conti con qualche piccolo ostacolo. Sarà meglio adottare un approccio positivo. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Schopenhauer. Il destino mescola le carte e noi giochiamo. Ciao a tutti e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. A sud stabile, in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
1: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
2: Non è una prova questa, questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
2: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.

senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia

0: Senti che bel rumore.
1: Ehi, non è una prova questa. Questo è rock and roll.
2: Super Vintage.
3: This is the oldies, but goldies.
2: I fuori classe di 66 Vintage.
3: Music from the 60s. From the 60s.

0: Super Vintage. Super Vintage. R-E-S-P-C-T. Find out what it means to me. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa. Questo è rock and roll.
0: Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata!

0: le 7 e 0 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione. Note ad alta tensione tra Stati Uniti e Iran, lanciati 49 missili Tomahawk. Le difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni. Notizia però smentita da Washington: nessuna nostra nave colpita, il traffico commerciale funziona regolarmente. Donald Trump, in un'intervista a Fox News, ha poi comunicato la conclusione a stretto giro del blitz su larga scala, specificando che sono stati gli iraniani a chiederlo, non escludendo tuttavia la ripresa delle azioni. L'obiettivo del raid sarebbe quello di spingere gli ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. E quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da diverse emittenti, tra cui quella svedese, norvegese, danese ed estone, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda. La cronaca: un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio mercoledì. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco nei pressi di un ponte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. La premier Giorgia Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Vogliamo fare di più in questa direzione? Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici. Quindi rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Intanto salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo che prevedeva le case di comunità è stato ritirato. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok in Consiglio dei Ministri ai decreti attuativi del regolamento europeo. E siamo allo sport. La pallavolo, una sconfitta che lascia più di un rimpianto all'Italia, che inaugura la propria avventura nella Nations League 2026 con un punto conquistato, ma anche con la sensazione di aver gettato al vento una grande occasione. Ad Ottawa, nella sfida tra i campioni del mondo azzurri e la Francia campione olimpica, la squadra di Fefe De Giorgi cede alla tie-break per 3-2, dopo essere stata avanti due volte nel punteggio e aver assaporato il successo nel quarto e nel quinto set. Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi, giovedì 11 giugno 2026, è il 162esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.45. I santi del giorno sono San Massimo di Napoli e Beato Stefano Bandelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 giugno del 1905 Papa Pio X pubblica la lettera enciclica Il Fermo Proposito, che sigla la nascita dell'Azione Cattolica Italiana. Nel 1993 esce nelle sale statunitensi Jurassic Park, un cult movie del genere fantascienza firmato dal geniale Steven Spielberg, che fu premiato con ben 3 premi Oscar. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, riconosce ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono e non Alexander Graham Bell. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo un tragico evento di cronaca. L'11 giugno del 1955 la 24 ore di Le Mans viene funestata dall'incidente più drammatico della storia dell'automobilismo, nel quale persero la vita 83 persone, compreso il pilota francese Pierre Levegue, e rimasero ferite 120 persone. Nel 1980 iniziano in Italia gli europei di calcio. La sesta edizione della competizione europea si svolgerà fino al 22 giugno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 giugno del 1978 Rino Gaetano lancia il singolo Non te regge più. Nel 1998 Claudio Baglioni debutta in radio con Da me a te. E nel 2001 Vasco Rossi pubblica Ti prendo e ti porto via. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Richard Strauss, nato a Monaco di Baviera l'11 giugno 1864 e scomparso a Garmisch-Partenkirchen l'8 settembre 1949. Compositore e direttore d'orchestra tedesco della seconda metà dell'Ottocento ed esponente di spicco della corrente tardo-romantica, segnata da un profondo legame tra musica e letteratura. Compie oggi 70 anni il comico, scrittore e attivista italiano Giobbe Covatta. Spegne 67 candeline l'attore Hugh Laurie, britannico di Oxford, per il pubblico è Dr. House, il camice bianco più burbero e geniale del piccolo schermo. E buon compleanno anche ad Enrico Nigiotti, il cantautore e musicista italiano, compie oggi 39 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 giugno 1979 di John Wayne. Attore e regista statunitense, cominciò la carriera con il cinema muto negli anni 20, diventando poi fra gli anni 40 e gli anni 70 uno degli attori più famosi del mondo, celebre soprattutto per i suoi film western. Nel 1984 ci lasciava invece il segretario del PCI Enrico Berlinguer, morto in ospedale a Padova per le complicanze di un ictus. E il proverbio del giorno è: l'ingordo cane che due lepri caccia, ben presto d'ambedue perde la traccia.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: vantaggio. Spot.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Bayon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it. Vintage. Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30, Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
2: Sabato 13 giugno, Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
0: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti. Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
0: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Vintage.
4: Uffici appena terminati da sistemare?
5: Negozio da inaugurare?
4: Casa ultimata da ripulire?
5: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
4: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
5: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
4: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
6: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. A sud stabile, in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
3: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
2: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: Vintage. Vieni a vivere l'estate a Fibbiana.
4: Il 13, 14, 20 e 21 giugno torna alla 24esima edizione della Sagra della Pesca in Piazza San Rocco a Fibbiana Montelupo Fiorentino.
0: Dalle 20 gusta le nostre specialità: pappardelle e ravioli maremmani al cinghiale, grigliata mista e tanto altro. Tutto preparato dalle nostre cucine. E poi non può mancare la pesca prelibata, accompagnata da menta fresca o dal gelato San Montana.
4: Durante le serate, musica e spettacoli per divertirsi insieme e in più una manifestazione di solidarietà. Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa di Fibbiana.
0: Il 13, 14, 20 e 21 giugno, 24esima Sagra della Pesca.
4: In Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
0: Non mancare.
2: Vintage. Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
5: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
2: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 366 Vintage.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, a livello sentimentale qualcuno potrebbe vivere un momento di crisi in una storia. Sarà meglio prendere tutto con le pinze. Nel lavoro gestite al meglio le varie questioni economiche. Toro, per i sentimenti è una giornata ottima per le riconciliazioni. Attenzione però a non creare delle situazioni spiacevoli. Nel lavoro dovrete prendere una decisione entro fine mese. Gemelli, se qualcuno vi interessa, fatevi avanti. Mentre per chi ha una relazione da tempo, se c'è una crisi bisogna superarla entro fine mese. Nel lavoro c'è voglia di rinnovare e allargare il proprio raggio d'azione. Cancro, in amore fate attenzione alle polemiche che potrebbero dimostrarsi disastrose nel rapporto di coppia. Nel lavoro evitate qualsiasi tipo di decisione affrettata, non è la giornata giusta per rischiare. Leone, per i sentimenti non siate troppo intransigenti in questo periodo. Intanto, in generale, potrebbe mancare entusiasmo. Nel lavoro potreste sentirvi demotivati, ma comunque l'impegno da parte vostra ci sarà, e questo è già tanto. Vergine, a livello amoroso, se una persona vi interessa, provate a starle vicino. Dovete trovare le occasioni giuste. Nel lavoro consolidate la vostra posizione entro l'estate. Bilancia, oggi avrete uno spiccato spirito di iniziativa, mettendovi in gioco e iniziando a pianificare le prossime mosse. Le persone che vi staranno attorno nutriranno una profonda stima nei vostri confronti. Scorpione, le stelle saranno molto generose nei vostri confronti oggi. Avrete successo soprattutto in amore. Finalmente vi sentirete pronti a impegnarvi nel rapporto di coppia. Il partner ne sarà entusiasta e contentissimo. Sagittario, sarete molto produttivi oggi e inizierete a raccogliere le idee per il prossimo progetto. Non vi lascerete influenzare dai pensieri negativi e darete spazio solo a ciò che vi farà stare bene. Il partner in questo aiuterà. Capricorno, sarete molto riflessivi e agirete con attenzione, ma non sottovalutate alcuna alternativa. Sarete disposti anche a prendervi il vostro tempo per trovare la soluzione migliore e sarete lieti di potervi esporre con il prossimo. Acquario, sarete intenzionati oggi a fare una buona impressione sulla persona amata. Per questo motivo cercherete di non compiere passi falsi. Siate semplicemente voi stesse e voi stessi e aprite il cuore con autenticità. Pesci, sarete contenti di poter trascorrere il vostro tempo libero insieme alla famiglia e alla persona che amate. Nonostante questo, dovrete però fare anche i conti con qualche piccolo ostacolo. Sarà meglio adottare un approccio positivo. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Schopenhauer. Il destino mescola le carte e noi giochiamo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
3: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
4: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
5: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: Vintage.
5: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: Vintage.
5: Per staccare dalla solita routine e godersi le cose belle, non bisogna andare di fretta.
6: Basta venire alla 48esima edizione della Sagra della Chiocciola di Spicchio Vinci. Dal 18 giugno al 5 luglio gusta tutti i piatti a base di chiocciole. Un'esperienza unica per il tuo palato.
5: Ci saranno anche pizze grigliate e i primi piatti tipici della cucina toscana. E poi non perdere gli appuntamenti nell'arena estiva con musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.
6: Ti aspettiamo dal 18 giugno al 5 luglio alla 48esima Sagra della Chiocciola, al Parco dei Mille, a Spicchio Vinci.
0: Vintage.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: 8 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Come comunicato dal presidente americano Donald Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari, alcuni dei quali situati a circa 64 chilometri da Teheran. I raid hanno interessato sistemi di comunicazione, sorveglianza e difesa aerea del regime. Ora un accordo o bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
4: La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. È quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da media svedesi, norvegesi, danesi ed estoni, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda.
5: Omicidio Pierina Paganelli. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Il 35enne senegalese a processo per l'omicidio della donna rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'assise di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante di Da Silva. La procura ricorrerà contro la sentenza d'assoluzione arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio.
4: Un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco.
5: La premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice la Presidente, attesa oggi alla Camera per riferire in vista del Consiglio europeo in un clima di forte scontro politico. Il PD ha infatti presentato una controrisoluzione d'aula con il capogruppo Boccia, che accusa l'esecutivo di essere assente quando si decide e silente quando si dovrebbe parlare, denunciando una crescente marginalità dell'Italia a Bruxelles.
4: Mondiale di calcio al via, l'onda blu di Curaçao contagia la Florida, dove la squadra di calcio si sta preparando in vista dell'esordio ai mondiali contro la Germania a Houston. Nella città del Texas la squadra otterrà il certificato del Guinness World Record per essere il paese più piccolo della storia a qualificarsi ai mondiali. La cerimonia si terrà domenica 14 giugno.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 11 giugno 2026 è il 162esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.45. I santi del giorno sono San Massimo di Napoli e Beato Stefano Bandelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 giugno del 1905 Papa Pio X pubblica la lettera enciclica Il Fermo Proposito, che sigla la nascita dell'Azione Cattolica Italiana. Nel 1993 esce nelle sale statunitensi Jurassic Park, un cult movie del genere fantascienza firmato dal geniale Steven Spielberg, che fu premiato con ben 3 premi Oscar. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, riconosce ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono e non Alexander Graham Bell. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo un tragico evento di cronaca. L'11 giugno del 1955 la 24 ore di Le Mans viene funestata dall'incidente più drammatico della storia dell'automobilismo, nel quale persero la vita 83 persone, compreso il pilota francese Pierre Levegue, e rimasero ferite 120 persone. Nel 1980 iniziano in Italia gli europei di calcio. La sesta edizione della competizione europea si svolgerà fino al 22 giugno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 giugno del 1978 Rino Gaetano lancia il singolo Non te regge più. Nel 1998 Claudio Baglioni debutta in radio con Da me a te. E nel 2001 Vasco Rossi pubblica Ti prendo e ti porto via. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Richard Strauss, nato a Monaco di Baviera l'11 giugno 1864 e scomparso a Garmisch-Partenkirchen l'8 settembre 1949. Compositore e direttore d'orchestra tedesco della seconda metà dell'Ottocento ed esponente di spicco della corrente tardo-romantica, segnata da un profondo legame tra musica e letteratura. Compie oggi 70 anni il comico, scrittore e attivista italiano Giobbe Covatta. Spegne 67 candeline l'attore Hugh Laurie, britannico di Oxford, per il pubblico è Dr. House, il camice bianco più burbero e geniale del piccolo schermo. E buon compleanno anche ad Enrico Nigiotti, il cantautore e musicista italiano, compie oggi 39 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 giugno 1979 di John Wayne. Attore e regista statunitense, cominciò la carriera con il cinema muto negli anni 20, diventando poi fra gli anni 40 e gli anni 70 uno degli attori più famosi del mondo, celebre soprattutto per i suoi film western. Nel 1984 ci lasciava invece il segretario del PCI Enrico Berlinguer, morto in ospedale a Padova per le complicanze di un ictus. E il proverbio del giorno è: l'ingordo cane che due lepri caccia, ben presto d'ambedue perde la traccia.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: way to heaven.
1: 66 Vintage Spot.
2: 87 52 4
3: Tombola!
2: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
4: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
2: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995
1: Vintage.
4: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai.
1: Vintage.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Veyon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno.

Radio 66 Vintage suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Bentrovati, buon giovedì 11 giugno con il GR delle buone notizie. Sono state individuate 74 varianti genetiche legate ai disturbi dell'ansia, molto diffusi, in aumento soprattutto tra i giovani. Delle varianti genetiche, oltre la metà non erano mai state messe in relazione a questi disturbi. Sono state individuate grazie al più vasto studio eseguito finora in questo ambito, che ha coinvolto quasi 700.000 persone di origine europea. L'analisi permette di comprendere meglio le basi genetiche di questi disturbi e come queste interagiscono con altri fattori chiave come le esperienze vissute e il contesto sociale. L'astronauta Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis 3 destinata ad aprire la via al ritorno degli esseri umani sul suolo lunare. Il viaggio previsto nella seconda metà del 2027 non sarà diretto alla Luna. È stato infatti progettato dopo la revisione del programma Artemis con l'obiettivo di sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare. Parmitano, 49 anni, è l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Abituata a conquistare successi sulle piste di tutto il mondo, Sofia Goggia ha aggiunto un altro importante risultato al proprio percorso personale. La sciatrice bergamasca ha infatti completato gli studi universitari conseguendo la laurea in scienze politiche col massimo dei voti. Per il lavoro finale, la campionessa azzurra ha scelto un argomento particolarmente vicino alla sua esperienza sportiva. La tesi, intitolata Propaganda e Soft Power nella storia delle Olimpiadi dell'antica Grecia ai giorni nostri, analizza il ruolo dei giochi olimpici come strumento di influenza culturale e politica nel corso dei secoli. Il ritorno di Linkin Park è stato ascoltato con l'album From Zero, ma ora è il momento di raccontarlo. L'account ufficiale della band ha pubblicato il primo trailer Unshatter, documentario che racconterà il trascorso della band dopo gli anni seguiti alla morte di Chester Bennington. Il film è diretto da Johan e arriverà nel cinema di tutto il mondo. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dalla 1, per veicolo fermo in avaria, 5 km di coda con tendenza all'aumento tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione sud. Stessa situazione sempre in direzione sud, con coda di 4 km tra B1 Variante e Badia. In A11 rallentamenti e code verso Firenze tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. Sulla diramazione Livorno in A12 code a tratti tra Stagno Nord e Livorno in direzione nord. E arriviamo alla FIP di rallentamenti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Provenendo da Firenze coda in uscita a Santa Croce sull'Arno, rallentamenti per lavori in direzione mare tra Lavoria e Vicarello e rallentamenti per traffico tra Navacchio e Pisa Nord-Est verso Pisa. Infine coda in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SGC Firenze Livorno per viabilità esterna che non riceve. Ricordiamo inoltre oltre lo sciopero in corso che interessa il traffico ferroviario, tutti i provvedimenti sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
5: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
6: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
7: Vintage. Da Riccardo Corredi. Siamo come i tre moschettieri, difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
8: Tutti per uno, uno per tutti.
7: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
8: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
7: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare.
9: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
10: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
11: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
10: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
1: 66 Vintage.

0: 90. 90.
1: 70, 80, 90 in tre ore di classici della dance.
0: Vintage Party,
1: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: Vintage.
2: Per staccare dalla solita routine e godersi le cose belle, non bisogna andare di fretta.
3: Basta venire alla 48esima edizione della Sagra della Chiocciola di Spicchio Vinci. Dal 18 giugno al 5 luglio gusta tutti i piatti a base di chiocciole. Un'esperienza unica per il tuo palato.
2: Ci saranno anche pizze grigliate e i primi piatti tipici della cucina toscana. E poi non perdere gli appuntamenti nell'arena estiva con musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.
3: Ti aspettiamo dal 18 giugno al 5 luglio alla 48esima Sagra della Chiocciola, al Parco dei Mille, a Spicchio Vinci.
0: Vintage.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Veyon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vina. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 9 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 full electric, tua da 38.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Medio Oriente in primo piano, gli Stati Uniti hanno dato il via agli attacchi di autodifesa contro diversi target in Iran. Lo riferisce il CENTCOM precisando che i raid sono cominciati alle 17.15 di New York, le 23.15 in Italia. Lanciati 49 missili Tomahawk, Israele non è coinvolto nei raid americani. Ora un accordo, bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
8: Conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici Iskander M e 221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni, aerei, unità missilistiche antiaerei, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobili delle forze di difesa ucraine sono stati impegnati per respingere l'attacco. Diversi droni russi sono tuttora presenti nello spazio aereo. L'ambasciatore a Roma, Alexei Paramonov, ribadisce l'apertura all'Italia se rinuncia a mantenere un atteggiamento ostile.
7: La cronaca. Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni ucciso la sera del 26 maggio all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. L'autopsia ha accertato che il ragazzo è stato raggiunto da almeno 30 coltellate, inferte esclusivamente alle gambe. Una delle ferite ha però reciso l'arteria femorale, provocando una massiccia emorragia che si è rivelata fatale. Per il delitto si trovano già in carcere due giovani di origine peruviana di 19 e 20 anni, entrambi accusati di omicidio aggravato. I due farebbero parte di un gruppo riconducibile ai Latin Kings, gang latino-americana.
8: Omicidio Pierina Paganelli. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Il 35enne senegalese a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'assise di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante di Da Silva. La procura ricorrerà contro la sentenza di assoluzione arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio.
7: Ancora protesta in Albania contro il progetto per un lussuoso maxi resort turistico promosso da Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump. Nell'undicesima giornata delle proteste, battezzate come la rivoluzione dei fenicotteri, la folla riunita sul viale davanti alla sede del governo insiste a chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama, mentre il ritornello degli slogan dei manifestanti è l'Albania non è in vendita.
8: Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base che coinvolgerà l'intero comparto ferroviario. La mobilità è stata proclamata contro le condizioni contrattuali e alcune scelte organizzative del settore.
7: Ed è tutto, a più tardi.
0: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Spot.
1: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17:30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
2: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
1: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
3: Vintage.
1: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
4: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
1: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
3: Vintage.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
5: 66 Vintage.

0: and we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Got me on the boxes as a Mr. Row.
1: Tutto il giorno, tutti i giorni.
2: 70, 80, 90 non stop.
1: Questa è 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1 per veicolo fermo in avaria a coda di 5 km tra Pio 1 Variante e Badia verso sud. Per traffico in congestione sempre verso sud, 2 km di coda tra Firenze Sud e Incita Reggello. In A11 permangono code a tratti tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In A12 code a tratti sulla diramazione Livorno tra Stagno Nord e Livorno in direzione nord. E arriviamo alla Fipili, rallentamenti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, ricordiamo lo sciopero in corso fino alle 2 di domani mattina 12 giugno con numerosi provvedimenti di circolazione, tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
4: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
5: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
6: Tutti per uno, uno per tutti.
5: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
6: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
5: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare.
7: Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
8: Monta in sella.
9: Sali a bordo.
8: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
9: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
8: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
9: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam, a Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
10: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
8: Per info 0571 94 50 34.
10: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
11: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
12: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
13: Al Parco Mediceo di Pratolino una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
11: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
13: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a sé.

0: persone. Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
2: 66 Vintage Spot.
3: Ehi, hey, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
4: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
3: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
5: Vintage. Vieni a vivere l'estate a Fibbiana.
6: Il 13, 14, 20 e 21 giugno torna alla 24esima edizione della Sagra della Pesca in Piazza San Rocco a Fibbiana Montelupo Fiorentino.
5: Dalle 20 gusta le nostre specialità: pappardelle e ravioli maremmani al cinghiale, grigliata mista e tanto altro. Tutto preparato dalle nostre cucine. E poi non può mancare la pesca prelibata, accompagnata da menta fresca o da gelato San Montana.
6: Durante le serate, musica e spettacoli per divertirsi insieme e in più una manifestazione di solidarietà. Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa di Fibbiana.
5: Il 13, 14, 20 e 21 giugno, 24esima Sagra della Pesca.
6: In piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
5: Non mancare!
7: Vintage. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Bayon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
9: 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 10:02.
0: 66 Vintage.
4: 66 Vintage.
5: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: La premier Giorgia Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice la presidente, che oggi alla Camera ha riferito in vista del Consiglio europeo in un clima di forte scontro politico. Sull'Ucraina la presidente ha ribadito pieno sostegno a Kiev, ma ha anche chiesto diplomazia e unità dell'Europa con l'investitura di una figura autorevole per portare avanti un dialogo con la Russia. Sentiamo.
9: Il tema vero dal mio punto di vista non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continua a lavorare.
7: A Milano una telefonata per un incendio in un'abitazione ha poi rivelato un tragico retroscena. Un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre, 73enne, con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. I militari hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il figlio è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri.
8: Circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati sono stati sequestrati da finanzieri del comando provinciale di Siracusa su disposizione della procura. Sono 12 gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio e autoriciclaggio e false fatturazioni. L'organizzazione criminale aveva ramificazioni in tutta Italia.
7: Niente treni fino al 30 giugno per andare a Roma dalla Puglia e viceversa. Si potrà contare solo sui bus delle compagnie private, sulle piattaforme di condivisione di posti in auto e sull'aereo, che però diventa sempre più caro. Il motivo è la sospensione della circolazione ferroviaria tra Caserta e Foggia per i lavori sulla tratta Napoli-Cancello.
8: Intanto un nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base. La mobilitazione è stata proclamata contro le condizioni contrattuali e alcune scelte organizzative del settore. Assicurate le consuete fasce di garanzie per il trasporto regionale nei giorni feriali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
7: Il cinema in chiusura, l'Academy of Motion Picture Arts and Science conferirà l'Oscar onorario alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Le statuette degli Oscar saranno consegnate domenica 15 novembre 2026 presso la Ray Dolby Ballroom a Hollywood.
8: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi, giovedì 11 giugno 2026, è il 162esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.45. I santi del giorno sono San Massimo di Napoli e Beato Stefano Bandelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 giugno del 1905 Papa Pio X pubblica la lettera enciclica Il Fermo Proposito, che sigla la nascita dell'Azione Cattolica Italiana. Nel 1993 esce nelle sale statunitensi Jurassic Park, un cult movie del genere fantascienza firmato dal geniale Steven Spielberg, che fu premiato con ben 3 premi Oscar. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, riconosce ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono e non Alexander Graham Bell. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo un tragico evento di cronaca. L'11 giugno del 1955 la 24 ore di Le Mans viene funestata dall'incidente più drammatico della storia dell'automobilismo, nel quale persero la vita 83 persone, compreso il pilota francese Pierre Levegue, e rimasero ferite 120 persone. Nel 1980 iniziano in Italia gli europei di calcio. La sesta edizione della competizione europea si svolgerà fino al 22 giugno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 giugno del 1978 Rino Gaetano lancia il singolo Non te regge più. Nel 1998 Claudio Baglioni debutta in radio con Da me a te. E nel 2001 Vasco Rossi pubblica Ti prendo e ti porto via. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Richard Strauss, nato a Monaco di Baviera l'11 giugno 1864 e scomparso a Garmisch-Partenkirchen l'8 settembre 1949. Compositore e direttore d'orchestra tedesco della seconda metà dell'Ottocento ed esponente di spicco della corrente tardo-romantica, segnata da un profondo legame tra musica e letteratura. Compie oggi 70 anni il comico, scrittore e attivista italiano Giobbe Covatta. Spegne 67 candeline l'attore Hugh Laurie, britannico di Oxford, per il pubblico è Dr. House, il camice bianco più burbero e geniale del piccolo schermo. E buon compleanno anche ad Enrico Nigiotti, il cantautore e musicista italiano, compie oggi 39 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 giugno 1979 di John Wayne. Attore e regista statunitense, cominciò la carriera con il cinema muto negli anni 20, diventando poi fra gli anni 40 e gli anni 70 uno degli attori più famosi del mondo, celebre soprattutto per i suoi film western. Nel 1984 ci lasciava invece il segretario del PCI Enrico Berlinguer, morto in ospedale a Padova per le complicanze di un ictus. E il proverbio del giorno è: l'ingordo cane che due lepri caccia, ben presto d'ambedue perde la traccia.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Sei Vintage Spot.
1: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
2: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
3: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
4: Vintage.
5: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
6: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
5: Quindi il tempo lo recupero davvero?
6: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
4: Vintage.
7: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
8: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
7: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
9: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico tra Calenzano e Via 1 Variante, stessa situazione anche tra Incisa Reggello e Firenze Sud, il tutto in direzione nord. In A11 code a tratti per traffico verso Firenze tra Pistoia e il bivio con la 1. Infibili per materiali dispersi, coda in direzione mare tra San Miniato e Santa Croce. Permangono inoltre code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze, rallentamenti in direzione Livorno tra bivio S10 Infibili A12 Colle Salvetti e Interporto Toscano Est. Ricordiamo lo sciopero in corso fino alle 2 di domani mattina 12 giugno che interessa il traffico ferroviario, tutti i treni interessati da cancellazioni o provvedimenti di circolazione sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: Vintage.
3: Per staccare dalla solita routine e godersi le cose belle, non bisogna andare di fretta.
4: Basta venire alla 48esima edizione della Sagra della Chiocciola di Spicchio Vinci. Dal 18 giugno al 5 luglio gusta tutti i piatti a base di chiocciole. Un'esperienza unica per il tuo palato.
3: Ci saranno anche pizze grigliate e primi piatti tipici della cucina toscana. E poi non perdere gli appuntamenti nell'arena estiva con musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.
4: Ti aspettiamo dal 18 giugno al 5 luglio alla 48esima Sagra della Chiocciola, al Parco dei Mille, a Spicchio Vinci.
0: Vintage.
5: Uffici appena terminati da sistemare?
6: Negozio da inaugurare?
5: Casa ultimata da ripulire?
6: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
5: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
6: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
5: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49
0: 66 Vintage.

60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 6.

0: e sei vintage. Spot.
1: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
3: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
4: Tutti per uno, uno per tutti.
3: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
4: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
3: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare.
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Vintage. Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30, Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
6: Sabato 13 giugno, Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
2: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
1: Sono le 10 e 58 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
4: Bentrovati con l'informazione regionale. Nuovo aggiornamento da ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, dopo il vasto incendio che l'8 giugno ha coinvolto il capannone di stoccaggio della Delca Energy a Vico Pisano in zona Lugnano. Azienda che si occupa di recupero e riciclaggio di materiale plastico. ARPAT ha comunicato di aver prelevato campionamenti di vegetazione, mentre sui controlli della qualità dell'aria sia il biossido di azoto che le polveri risultano in lieve incremento in concomitanza con la nube sollevata dall'incendio, ma in valori abbondantemente al di sotto dei limiti di legge. ARPAT ha comunicato che i campionamenti avverranno anche nei comuni limitrofi per avere dati anche su aree più lontane dalla zona interessata dall'incendio. Non si placano in queste ore le segnalazioni di disagi in merito alla raccolta porta a porta di rifiuti a Empoli. Dal 1 giugno è in corso la riorganizzazione del servizio, come preannunciato da Pluresalia, che aveva previsto possibili assestamenti operativi. Il sindaco Alessio Mantellassi è tornato sul tema parlando di disagi e comunicando che Alia, a cui è stato chiesto un impiego straordinario di personale per far fronte alla situazione, ha predisposto una rimozione potenziata. Pluresalia comunica che il monitoraggio è quotidiano per accompagnare il cambio organizzativo e che alle criticità è attivato un presidio dedicato per seguire costantemente l'andamento delle raccolte. Nella sua 10ª edizione il Toscana Pride arriva a Grosseto. L'appuntamento è per sabato 13 giugno con ritrovo alle 16 in piazza Esperanto con la partenza del corteo. Non solo la città, la manifestazione abbraccia tutta la Maremma con il claim dell'edizione: dai margini rompiamo, ovunque resistiamo. Il nostro viaggio continuerà perché oggi più che mai c'è bisogno di Pride, ha detto la portavoce del Comitato 2026 Fiora Branconi. Torna 11 lune, il festival culturale della Fondazione Peccioli, che anche quest'anno propone un cartellone ricco di appuntamenti tra concerti, teatro e incontri. Giunto alla sua 22ª edizione, il festival animerà Peccioli e la Valdera dal 2 al 30 luglio, aprendo la rassegna con una grande novità: Jazz Peccioli, The New Orleans Experience, nato dalla collaborazione fra il borgo e la città statunitense di New Orleans, che è culla del jazz. Tra i grandi nomi in programma, Daniele Silvestri, in apertura il 3 luglio, ancora Luca Sofri, Francesco Gabbani, Fiorella Mannoia, il pianista statunitense Andrew Armstrong e molti altri, tra cui per il teatro Stefano Massini. Passiamo allo sport, parliamo di basket. Un graditissimo ritorno in casa Use Rosa Scotti. Silvia Colognesi torna alla corte di coach Alessio Cioni. Dopo un campionato positivo in A1 con la maglia di Broni, l'ala 100 lecchese classe 2002 vestirà di nuovo la casacca biancorossa. La sua carriera inizia col mini basket a Lecco, dove poi fa il salto a Costa Masnaga per la trafila delle giovanili e l'esordio in prima squadra. Proprio nel periodo del vivaio vince diversi scudetti, oltre a 2 titoli europei con le nazionali under 16 e under 20 e la medaglia di bronzo nell'under 20. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
0: 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Pizza e Vintage Spot.
1: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
2: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
1: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: Vintage.
3: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
1: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
1: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage
1: 87 52 4
4: Tombola!
1: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
3: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
1: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
0: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, sale a 3 km la coda per incidente verso Roma tra Valdichiana e Chiusi. Sempre in A1 rallentamenti in direzione nord per traffico tra Calenzano e Via 1 Variante. In A11 rallentamenti per traffico tra Prato Ovest e Bivio con la 1 verso Firenze. Stessa situazione tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Voltiamo pagina, ricordiamo lo sciopero in corso fino alle 2 di domani mattina, venerdì 12 giugno, che interessa il traffico ferroviario. Prossima fascia di garanzia per il trasporto regionale di Trenitalia tra le 18 e le 21. Informiamo inoltre che è stato proclamato per domenica 14 giugno uno sciopero di 24 ore che interesserà la tranvia di Firenze e i bus di autolinee toscane, con fasce di garanzia comprese tra le 4:15 e le 8:14, tra le 12:30 e le 14:29, mentre la tranvia sarà garantita dalle 6:30 alle 9:30, dalle 17 alle 20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17:30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
4: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: Vintage.
3: Monta in sella.
4: Sali a bordo.
3: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
4: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
3: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
4: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam, a Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860. Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
3: Per info 0571 94 50 34.
4: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
3: Per staccare dalla solita routine e godersi le cose belle, non bisogna andare di fretta.
4: Basta venire alla 48esima edizione della Sagra della Chioccia di Spicchio Vinci. Dal 18 giugno al 5 luglio gusta tutti i piatti a base di chiocciole. Un'esperienza unica per il tuo palato.
3: Ci saranno anche pizze grigliate e i primi piatti tipici della cucina toscana. E poi non perdere gli appuntamenti nell'arena estiva con musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.
4: Ti aspettiamo dal 18 giugno al 5 luglio alla 48esima Sagra della Chiocciola, al Parco dei Mille a Spicchio Vinci.
0: Vintage.
5: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
6: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
5: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel 1930 in Uruguay. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana. Si comincia da un impianto che ha segnato la storia del calcio, lo stadio Azteca di Città del Messico, che ora si chiama Banorte Stadio, un vero e proprio simbolo del calcio globale, il primo a ospitare il terzo mondiale dopo quelli del 1970 e del 1986, non uno stadio qualsiasi. Lo spettacolo della cerimonia d'apertura durerà circa 90 minuti. La FIFA peraltro ha confermato che il mondiale 2026 avrà tre cerimonie inaugurali, una per ciascuno dei paesi ospitanti. Il Canada la vivrà il 12 giugno a Toronto, prima di Canada-Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti sempre il 12 a Los Angeles, prima di USA-Paraguay. Il calciomercato ora torna di moda il nome di Davide Frattesi. Sul centrocampista dell'Inter è tornato a chiedere informazioni il Nottingham Forest, che continua a guardare al mercato italiano e che ci aveva già provato per il calciatore a gennaio. Non solo il club inglese, però sul classe 99 ci sarebbe sempre anche il Napoli. La Juventus punta a Lucumi. I primi sondaggi dei bianconeri per il difensore fortemente voluto da Luciano Spalletti. Il colombiano della Bologna è un'idea concreta con il club rossoblu, che ha già metabolizzato la sua partenza in estate ed è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno. In vista della prossima stagione, Giampiero Gasperini vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta. Matteo Ruggeri l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid e ha disputato una buona stagione, come testimoniato dalle 47 presenze e i 7 assist, finendo così tra gli obiettivi giallorossi per rinforzare la fascia sinistra. Il basket ora con l'NBA. In gara 4 San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Da lì inizia la più grande rimonta della storia delle finals, con protagonisti principali Brunson, che segna i canestri che ridanno vita ai Knicks, e Anunoby, che strappa il rimbalzo in attacco e segna i due punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria a dir poco sensazionale e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Sei Vintage Spot.
2: Vieni a vivere l'estate a Fibbiana.
3: Il 13, 14, 20 e 21 giugno torna alla 24esima edizione della Sagra della Pesca in Piazza San Rocco a Fibbiana Montelupo Fiorentino.
2: Dalle 20 gusta le nostre specialità: pappardelle e ravioli maremmani al cinghiale, grigliata mista e tanto altro. Tutto preparato dalle nostre cucine. E poi non può mancare la pesca prelibata, accompagnata da menta fresca o da gelato San Montana.
3: Durante le serate, musica e spettacoli per divertirsi insieme e in più una manifestazione di solidarietà. Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa di Fibbiana.
2: Il 13, 14, 20 e 21 giugno, 24esima Sagra della Pesca.
3: In Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
2: Non mancare.
4: Vintage. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
5: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
4: Quindi il tempo lo recupero davvero?
5: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage. No.

0: Sono le 11:58 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Ti aspettiamo da Brogi Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, ha detto la Premier. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente. Necessario, dice, proteggere la libertà di navigazione e qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole di transito nello stretto di Hormuz.
5: E qui voglio ribadire che consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole che garantiscono il libero transito attraverso lo stretto, perché la libertà di navigazione è un bene comune mondiale e non può essere piegato a logiche di ricatto, e perché consentire che qualcuno selezioni chi può e chi non può passare da uno snodo marittimo fondamentale significherebbe aprire il varco a un mondo nel quale le grandi rotte marittime diventano tutte strumenti di pressione politica o di coercizione militare.
3: Intanto i colloqui Stati Uniti-Iran per raggiungere un accordo che fermi la guerra nel Golfo Persico sono proseguiti, secondo la CNN, nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. Intanto l'esercito della Giordania afferma di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il ministro dei trasporti indiano ha dichiarato che sono morti i 3 marittimi indiani dichiarati dispersi ieri dopo un attacco delle forze americane su una nave commerciale al largo dell'Oman.
4: Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui dopo che i leader dei 3 paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. Li ascolteremo, è interessante vedere come queste persone esporranno qualcosa che potrebbe ispirare idee costruttive, aveva detto ieri il ministro degli Esteri Lavrov.
3: La questura di Palermo e il comando provinciale dei carabinieri hanno eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo, spiegano gli inquirenti in una nota. L'ultimo episodio violento risale alla notte scorsa e ha colpito per l'ennesima volta il deposito di Sicily by Car. Tra i reati contestati la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso.
4: Momenti di panico in un locale fast food di La Spezia, dove i clienti seduti ai tavoli sono stati improvvisamente raggiunti da uno scroscio di liquami caduto dal controsoffitto. Il guasto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito dagli scarichi dei servizi igienici del piano superiore. Tra le persone colpite ci sarebbero stati anche dei bambini.
3: Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. Il Belgio è il 5° paese UE ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
2: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
3: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
4: Vintage.
5: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
4: Vintage.
6: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17:30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
7: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
6: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
8: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage. 66 Vintage.
1: Bentrovati, buon giovedì 11 giugno con il GR delle buone notizie. Sono state individuate 74 varianti genetiche legate ai disturbi dell'ansia, molto diffusi, in aumento soprattutto tra i giovani. Delle varianti genetiche, oltre la metà non erano mai state messe in relazione a questi disturbi. Sono state individuate grazie al più vasto studio eseguito finora in questo ambito, che ha coinvolto quasi 700.000 persone di origine europea. L'analisi permette di comprendere meglio le basi genetiche di questi disturbi e come queste interagiscono con altri fattori chiave come le esperienze vissute e il contesto sociale. L'astronauta Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis 3, destinata ad aprire la via al ritorno degli esseri umani sul suolo lunare. Il viaggio, previsto nella seconda metà del 2027, non sarà diretto alla Luna. È stato infatti progettato dopo la revisione del programma Artemis con l'obiettivo di sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare. Parmitano, 49 anni, è l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Abituata a conquistare successi sulle piste di tutto il mondo, Sofia Goggia ha aggiunto un altro importante risultato al proprio percorso personale. La sciatrice bergamasca ha infatti completato gli studi universitari, conseguendo la laurea in scienze politiche col massimo dei voti. Per il lavoro finale, la campionessa azzurra ha scelto un argomento particolarmente vicino alla sua esperienza sportiva. La tesi, intitolata Propaganda e Soft Power nella storia delle Olimpiadi dell'antica Grecia ai giorni nostri, analizza il ruolo dei giochi olimpici come strumento di influenza culturale e politica nel corso dei secoli. Il ritorno di Linkin Park è stato ascoltato con l'album From Zero, ma ora è il momento di raccontarlo. L'account ufficiale della band ha pubblicato il primo trailer Unshattered, documentario che racconterà il trascorso della band dopo gli anni seguiti alla morte di Chester Bennington. Il film è diretto da Johan e arriverà nel cinema di tutto il mondo. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. In direzione Roma invece, per un incidente ormai risolto, un chilometro di coda tra Val di Chiana e Chiusi Chianciano. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni a partire da oggi 11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, circolazione sospesa sulla linea Firenze Borgo San Lorenzo Faenza, previsti bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. Si ricorda inoltre che fino alle 2 di stanotte è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per il dettaglio di cancellazioni e modifiche alla circolazione, consultare le nostre pagine social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
5: Tutti per uno, uno per tutti.
4: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
5: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
4: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare.
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: Vintage. Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
8: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
7: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
7: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
8: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
7: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 66 Vintage. Spot
1: 87 52 4.
2: Tombola!
1: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
3: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
1: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
0: Vintage.
3: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
1: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
1: Un'emozione che non finisce mai. Vintage. Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
3: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
1: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: un'altra ora. Non stop. 70 80 90. Let's go.
1: Sono le 13 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Bentrovati, partiamo dalla cronaca. Incidente ieri sera, mercoledì 10 giugno, a Bassa, nel comune di Cerreto Guidi. Coinvolti un'auto e una moto che per causa in corso di accertamento si sono scontrate lungo via 26 giugno, la strada principale che attraversa la frazione. È successo dopo le 19, quando sul posto sono intervenute 3 ambulanze inviate dal 118 e i carabinieri per i rilievi. Da quanto si apprende, sono 3 le persone ad essere state soccorse. Si tratterebbe di un giovane di 19 anni che si trovava alla guida della 2 ruote, una donna e una bambina a bordo dell'auto. Si è presentato alla caserma dei carabinieri di Venturina Terme per adempiere all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposta dall'autorità giudiziaria, ma la situazione è degenerata. Un 24enne di origine marocchina, già aggravato da precedenti e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma, è stato arrestato in flagranza con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Uno straordinario accumulo di resti di cetacei formatosi nell'arco di oltre 5 milioni di anni è stato scoperto sul fondale della Fossa Diamantina nell'Oceano Indiano Sudorientale. Lo studio pubblicato sulla rivista Nature, realizzato con il contributo dei paleontologi dell'Università di Pisa, documenta quello che è stato identificato come il deposito di resti di balene più profondo e più esteso mai rinvenuto al mondo. La scoperta è il risultato di numerose immersioni effettuate dal battiscafo cinese Fendozze tra i 4.600 e i 7.000 metri di profondità nella Fossa Diamantina, una delle depressioni oceaniche più profonde del pianeta. Al via la quarta edizione di Palaia, Borgo della Birra Fest, che si terrà da sabato 13 giugno alle 17 fino a tardanotte in Piazza del Mercato. L'evento sulla collina palaiese sarà dedicato alla birra artigianale, allo street food, alla musica e all'attività di intrattenimento per tutti i gusti. Saranno presenti stand gastronomici curati da ristoratori e associazioni locali, oltre a un servizio bar con una selezione di birre, piatti tipici toscani, grigliate, taglieri, panini, fritti, cocktail e gelati. Adesso lo sport. Le strade dell'Empoli di Fabio Caserta sembrano avvicinarsi sempre di più a una separazione. Al termine della stagione, il tecnico calabrese, protagonista della salvezza conquistata dagli azzurri, non ha ancora trovato un accordo per il prolungamento del rapporto e il suo nome continua a essere accostato a diverse società. Negli ultimi giorni, oltre ad alcuni interessamenti provenienti dalla Serie B, si è fatto avanti anche il Catania. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su goNews.it.
2: 70, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Pensa ai vintage. Spot.
1: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
2: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: Vintage.
2: Per staccare dalla solita routine e godersi le cose belle, non bisogna andare di fretta.
3: Basta venire alla 48esima edizione della Sagra della Chiocciola di Spicchio Vinci. Dal 18 giugno al 5 luglio gusta tutti i piatti a base di chiocciole. Un'esperienza unica per il tuo palato.
2: Ci saranno anche pizze grigliate e primi piatti tipici della cucina toscana. E poi non perdere gli appuntamenti nell'arena estiva con musica e tanto divertimento. Divertimento per grandi e piccoli.
3: Ti aspettiamo dal 18 giugno al 5 luglio alla 48esima Sagra della Chiocciola, al Parco dei Mille, a Spicchio Vinci.
0: Vintage.
4: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
5: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
6: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
4: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
6: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026, il più grande di sempre per numero di squadre partecipanti, 48, è ormai alle porte. La cerimonia inaugurale è svolta in tre diverse nazioni, in due giorni separati. Come sempre, grandiosi ospiti saranno protagonisti dell'evento introduttivo e la FIFA ha comunicato che ben 900 persone saranno coinvolte nell'organizzazione dell'evento. Si parte oggi allo stadio Azteca di Città del Messico con la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana. Il Canada la vivrà domani a Toronto prima di Canada-Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti sempre domani a Los Angeles prima di USA-Paraguay. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha scritto ai tifosi una lettera aperta pubblicata sul Messaggero: credo sia arrivato il momento di aprire una fase nuova, più dialogo, più ascolto, più responsabilità reciproca. Anche io voglio una squadra capace di vincere. Intanto il club smentisce ufficialmente le voci su possibili operazioni per la cessione della società. Nessuna trattativa è in corso. Non c'è tempo di respirare nella Volleyball Nation League 2026. Dopo il debutto nella tappa canadese di Ottawa, l'Italia torna immediatamente in campo per affrontare la Germania, avversaria tradizionalmente ostica e capace negli ultimi anni di ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel panorama europeo per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi. Si tratta di un'altra occasione preziosa per misurare lo stato di avanzamento di un gruppo rinnovato che guarda già agli europei di settembre come grande obiettivo stagionale. Il fischio d'inizio è in programma alla TD Place Arena di Ottawa con inizio alle 22. Il basket è una finale inedita, quella tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, arrivate all'atto conclusivo della stagione che mette in palio lo scudetto della stagione 2025-26. Le due squadre, arrivate rispettivamente al terzo e quarto posto in regular season, hanno avuto la meglio su Brescia e sulla Virtus Bologna, sovvertendo il fattore campo in semifinale e dando il via a una serie che promette spettacolo. Si comincia stasera alle 20. La Formula 1 da oggi a domenica 14 giugno, appuntamento con il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Si parte oggi alle 14.30 con la conferenza stampa piloti. Domani doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scatta la caccia alla polla. Domenica la gara con il semaforo verde che scatterà alle 15. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Passiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Scandicce e Firenze Scandicce in direzione Firenze. Treni a partire da oggi 11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, circolazione sospesa sulla linea Firenze e Borgo San Lorenzo Faenza, previsti bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. Si ricorda inoltre che fino alle 2 di stanotte è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per il dettaglio di cancellazioni e modifiche alla circolazione, consultare le nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
5: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli. Trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
4: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
6: Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. e chi spera nel ritorno del divertimento in città. Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Vintage.
9: Monta in sella.
10: Sali a bordo.
9: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
10: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
9: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
10: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam, a Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
11: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
9: Per info 0571 94 50 34.
11: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
9: Vintage.
12: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
13: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop.
3: Sono le 14 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Brogi Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dall'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si pregano i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere la pazienza e di attendere ulteriori indicazioni dall'autorità marittima.
6: Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Maiorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Tra i feriti, secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero anche 8 vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.
7: L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa. Lo ha annunciato la Premier Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, la difesa è importante, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto. Sono due priorità interconnesse, ha spiegato. Senza sicurezza l'energia finirebbe per costare sempre di più, senza energia non rimarrebbe più nulla da difendere con le armi.
6: La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula, accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.
7: In provincia di Milano, un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre 73enne con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. Il 47enne è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri e secondo quanto emerso aveva alle spalle un omicidio preterintenzionale.
6: Il calcio. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire il rapporto con i tifosi laziali.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Senza il vintage spot.
1: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
2: Tutti per uno, uno per tutti.
1: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
2: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
1: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare.
3: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage. Per staccare dalla solita routine e godersi le cose belle, non bisogna andare di fretta.
4: Basta venire alla 48esima edizione della Sagra della Chiocciola di Spicchio Vinci. Dal 18 giugno al 5 luglio gusta tutti i piatti a base di chiocciole. Un'esperienza unica per il tuo palato.
0: Ci saranno anche pizze grigliate e primi piatti tipici della cucina toscana. E poi non perdere gli appuntamenti nell'arena estiva con musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.
4: Ti aspettiamo dal 18 giugno al 5 luglio alla 48esima Sagra della Chiocciola, al Parco dei Mille, a Spicchio Vinci.
5: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Sei sei vintage. Suona così.

0: tutto il giorno, tutti i giorni. The Non-Stop Classics. Sei vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di valico in direzione Bologna. Rallentamenti invece in Fipili a causa di materiali dispersi in carreggiata tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa in direzione Firenze. Treni a partire da oggi 11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, circolazione sospesa sulla linea Firenze Borgo San Lorenzo Faenza, previsti bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. Si ricorda inoltre che fino alle 2 di stanotte è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per il dettaglio di cancellazioni e modifiche alla circolazione, consultare le nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
4: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
3: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
3: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
5: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
3: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
0: Vintage. Vieni a vivere l'estate a Fibbiana.
6: Il 13, 14, 20 e 21 giugno torna alla 24esima edizione della Sagra della Pesca in Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
7: Dalle 20 gusta le nostre specialità: pappardelle e ravioli maremmani al cinghiale, grigliata mista e tanto altro. Tutto preparato dalle nostre cucine. E poi non può mancare la pesca prelibata, accompagnata da menta fresca o da gelato San Montana.
6: Durante le serate, musica e spettacoli per divertirsi insieme e in più una manifestazione di solidarietà. Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa di Fibbiana.
7: Il 13, 14, 20 e 21 giugno, 24esima Sagra della Pesca.
6: In Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
7: Non mancare.
0: Vintage.
3: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
8: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandol in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandol. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God!

0: 366 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica. 66 Vintage, spot.
9: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
11: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
12: Tutti per uno, uno per tutti.
11: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
12: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
11: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
12: Riccardo Corredi.
11: Di noi ti puoi fidare.
13: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. Vieni a vivere l'estate a Fibbiana.
14: Il 13, 14, 20 e 21 giugno torna alla 24esima edizione della Sagra della Pesca in Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
13: Dalle 20 gusta le nostre specialità: pappardelle e ravioli maremmani al cinghiale, grigliata mista e tanto altro. Tutto preparato dalle nostre cucine. E poi non può mancare la pesca prelibata, accompagnata da menta fresca o da gelato San Montana.
14: Durante le serate, musica e spettacoli per divertirsi insieme e in più una manifestazione di solidarietà. Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa di Fibbiana.
13: Il 13, 14, 20 e 21 giugno, 24esima Sagra della Pesca.
14: In Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
13: Non mancare.
0: Vintage.
15: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Bayon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
16: MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, no, no.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
3: 66 Vintage.
4: 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre del 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
6: L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo stretto, si è dimesso. Miele, secondo quanto riportano Repubblica e Corriere della Sera, aveva assunto l'incarico di revisore dei conti del CSM per il quadriennio 2025-2028 a titolo gratuito. Da marzo 2026 il plenum aveva invece previsto un compenso lordo di 27.000 euro annui.
7: L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si pregano i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere pazienza e di attendere ulteriori indicazioni dall'autorità marittima.
6: Due persone sono morte nella regione ucraina sotto controllo russo di Zaporizhzhia a seguito di un attacco con droni delle forze armate di Kiev. Lo ha riferito il governatore della regione, aggiungendo che 7 persone sono rimaste ferite nella regione nelle ultime 24 ore. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con dei missili balistici, mentre la difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni. Colpito anche un condominio nella stessa regione della Russia meridionale. 2 i feriti.
7: Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati, sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500, primi del 600 e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della caccia dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro nella casa di Giacomo Leopardi.
6: Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21, ora italiana.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
1: 80, 90, 100.
3: 100% vintage.
1: 100 successi immortali. Successi

0: 66 Vintage Spot.
1: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
2: Vintage.
3: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
0: Vintage.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it.
0: Vintage.
4: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
5: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
4: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. Sei vintage. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di valico in direzione Bologna. Rallentamenti invece in direzione Roma a causa di un veicolo fermo in avaria tra Valdichiana e Chiusichianciano. Rallentamenti ma a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Treni a partire da oggi 11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, circolazione sospesa sulla linea Firenze Borgo San Lorenzo Faenza, previsti bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. Si ricorda inoltre che fino alle 2 di stanotte è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario, per il dettaglio di cancellazioni e modifiche alla circolazione consultare le nostre pagine social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: 87 52 4
4: Tombola!
3: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
5: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
3: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
0: Vintage.
6: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
7: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Eisai Vintage Spot.
1: Uffici appena terminati da sistemare?
2: Negozio da inaugurare?
1: Casa ultimata da ripulire?
2: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
1: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
2: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
1: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: Vintage. Vieni a vivere l'estate a Fibbiana.
3: Il 13, 14, 20 e 21 giugno torna alla 24esima edizione della Sagra della Pesca in Piazza San Rocco a Fibbiana Montelupo Fiorentino.
0: Dalle 20 gusta le nostre specialità: pappardelle e ravioli maremmani al cinghiale, grigliata mista e tanto altro. Tutto preparato dalle nostre cucine. E poi non può mancare la pesca prelibata, accompagnata da menta fresca o da gelato San Montana.
3: Durante le serate, musica e spettacoli per divertirsi insieme, e in più una manifestazione di solidarietà. Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa di Fibbiana.
0: Il 13, 14, 20 e 21 giugno, 24esima Sagra della Pesca
3: in Piazza San Rocco a Fibbiana Montelupo Fiorentino.
0: Non mancare.
4: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
5: Tutti per uno, uno per tutti.
4: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
5: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
4: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare.
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 15:58.
2: Sei vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In apertura l'economia, dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso dei rifinanziamenti principali sale da 2,15 al 2,40, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%.
6: Ora la cronaca. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di Regina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le aveva preso la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Nureddin Mesghi, detto Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
7: 2 dei 4 ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa ventenne spagnola in Erasmus sono presentati in procura Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. I giovani, uno dei due italiano di 24 anni, si sono presentati di propria iniziativa accompagnati dai loro legali per respingere le eventuali accuse e chiarire che non ci sarebbero stati abusi. Ad entrambi è stata data la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria.
6: Un brutto incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi ieri in serata. Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset stava rientrando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese ed era alla guida della sua auto quando una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. L'impatto, praticamente frontale, ha causato la distruzione della parte anteriore del veicolo e l'apertura di tutti gli airbag. Nonostante la dinamica dello scontro, Pier Silvio Berlusconi è uscito illeso dall'incidente e con l'arrivo dei soccorritori è stato sottoposto ai primi controlli sanitari.
7: Dall'estero, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente americano Trump. In risposta, i Pashdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Nonostante ciò, sul suo profilo Truth, il tycoon avvisa: anche questa sera colpiremo duramente l'Iran e guarda al futuro e afferma: prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane.
6: Voltiamo pagina. Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500 primi del 600 e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro della casa di Giacomo Leopardi.
7: E per ora è tutto, a più tardi.
1: 70 80 90 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
2: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
3: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
4: Vintage.
5: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
6: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
5: Quindi il tempo lo recupero davvero?
6: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
4: Vintage.
7: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
8: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
7: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
4: Vintage.
7: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
9: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
7: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti in direzione Bologna tra Valdarno e Firenze Sud e tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico, e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. Treni a partire da oggi 11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, circolazione sospesa sulla linea Firenze Borgo San Lorenzo Faenza, previsti bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. Si ricorda inoltre che fino alle 2 di stanotte è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per il dettaglio di cancellazioni e modifiche alla circolazione, consultare le nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 6 Vintage Spot.
2: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
3: Tutti per uno, uno per tutti.
2: Vorrai dire 3 per 1, con uno li prendi tutti.
3: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
2: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare.
4: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. Vieni a vivere l'estate a Fibbiana.
5: Il 13, 14, 20 e 21 giugno torna alla 24esima edizione della Sagra della Pesca in Piazza San Rocco a Fibbiana Montelupo Fiorentino.
6: Dalle 20 gusta le nostre specialità: pappardelle e ravioli maremmani al cinghiale, grigliata mista e tanto altro. Tutto preparato dalle nostre cucine. E poi non può mancare la pesca prelibata, accompagnata da menta fresca o da gelato San Montana.
5: Durante le serate, musica e spettacoli per divertirsi insieme, e in più una manifestazione di solidarietà. Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa di Fibbiana.
6: Il 13, 14, 20 e 21 giugno, 24esima Sagra della Pesca,
5: in Piazza San Rocco a Fibbiana Montelupo Fiorentino.
6: Non mancare.
0: Vintage. Monta in sella.
5: Sali a bordo.
0: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
5: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
0: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
5: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam, a Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860. Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
0: Per info 0571 94 50 34.
5: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage. 87 52 4.
3: Tombola!
0: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
5: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
0: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
7: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 666 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21, ora italiana. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire il rapporto con i tifosi laziali. La posizione dell'amministratore delegato della Juventus, Damian Comolli, è in discussione da parte della proprietà bianconera, che in queste ore sta decidendo se rinnovargli la fiducia o se, come pare più probabile, dare il via ad un profondo cambiamento all'interno del management del club. Per la successione si parla di Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del Sassuolo. Il ritorno di Serena Williams al Queens si ferma prima del previsto. La campagna nel doppio della 23 volte campionessa Slam è stata infatti interrotta dal ritiro della compagna Victoria Mboko, costretta a fermarsi per un infortunio al ginocchio sinistro. La 19enne canadese si è fatta male durante il match di singolare contro Carolina Pliskova, cadendo rovinosamente. Sotto 6-2-3-4 ha lasciato il campo in lacrime, appoggiandosi a fatica sulla gamba. Il montepremi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record come annunciato oggi dagli organizzatori del torneo londinese, in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam, guidate dai numeri 1 Sinner e Sabalenka. Per l'edizione 2026, che inizierà il prossimo 29 giugno, il montepremi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline rispetto ai 53,5 milioni dell'anno scorso. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
0: Spot.
2: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
4: Vintage.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Vintage.
5: Vieni a vivere l'estate a Fibbiana.
2: Il 13, 14, 20 e 21 giugno torna alla 24esima edizione della Sagra della Pesca in Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
5: Dalle 20 gusta le nostre specialità: pappardelle e ravioli maremmani al cinghiale, grigliata mista e tanto altro. Tutto preparato dalle nostre cucine. E poi non può mancare la pesca prelibata, accompagnata da menta fresca o da gelato San Montana.
2: Durante le serate, musica e spettacoli per divertirsi insieme e in più una manifestazione di solidarietà. Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa di Fibbiana.
5: Il 13, 14, 20 e 21 giugno, 24esima Sagra della Pesca.
2: In Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
5: Non mancare.
3: Vintage.
6: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
7: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
8: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
6: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
8: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: sono le 16:59.
1: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
3: Ben trovati, una ragazza di 20 anni è in ospedale dopo un grave incidente nella notte a Empoli. I fatti sono avvenuti poco dopo la mezzanotte in via Tosco Romagnola. La giovane è stata portata via d'urgenza in codice rosso. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, ma la ragazza era alla guida della sua moto, si sarebbe scontrata con un'auto, anche se le cause sono da definire. La ventenne sarebbe stata sbalzata di qualche metro e avrebbe riportato diversi traumi. E se n'è andata Norma Magini, la seconda persona più anziana della Toscana. È scomparsa a 110 anni, viveva a San Romano, nel comune di Montopoli in Valdarno. Nata in Lunigiana, si era trasferita in seguito nella zona del Cuoio. Era tra le 16 persone più longeve di tutta Italia. Ha vissuto due guerre, la fame e la difficoltà della prima metà del Novecento. Poi si è sposata e ha dato il là a una numerosa famiglia. Qualche anno fa fece notizia il rinnovo della patente da centenaria. La Corte d'Assise di Lucca si è pronunciata e ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia Dalpino, l'imprenditrice balneare. L'8 settembre 2024 travolse e uccise con il suo SUV Nureddin Mezgui, 52enne di nazionalità marocchina, che le aveva sottratto la borsa. I fatti avvennero in via Coppino. Dalpino è stata ritenuta responsabile per l'investimento mortale dell'uomo, inseguito e investito in zona d'Arsena. La Corte ha confermato l'accusa per omicidio volontario. Finora la donna era rimasta agli arresti domiciliari. Dopo l'enorme rogo di Lugnano presso un'azienda che è autorizzata a stoccare materiale plastico prestato per trasformarlo in combustibile solido secondario, Legambiente Toscana chiede di approfondire le dinamiche dell'incendio e indagare a fondo affinché si chiariscano i fatti e le eventuali responsabilità. Legambiente Toscana chiede con urgenza che si pongano in essere tutte le operazioni necessarie alla bonifica dei luoghi interessati dalla nube tossica che si è sprigionata a seguito dell'incendio. L'Empoli continua a lavorare sul fronte societario e tecnico in vista della prossima stagione, ma nelle ultime ore è arrivata anche una novità importante. La società, infatti, come si attendeva, ha ufficializzato la risoluzione consensuale del rapporto con Alessio Dionisi e con i componenti del suo staff, chiudendo definitivamente un capitolo iniziato lo scorso marzo con l'esonero dell'allenatore. Secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, Dionisi sarebbe infatti a un passo dalla firma con il Watford, club militante in Championship. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo di aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
1: 70 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 6 vintage spot.
1: 87 52 4
2: tombola!
1: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
3: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
1: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995
0: Vintage.
4: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
1: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
1: Un'emozione che non finisce mai. Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo ancora dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Treni a partire da oggi 11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, circolazione sospesa sulla linea Firenze Borgo San Lorenzo Faenza, previsti bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. Si ricorda inoltre che fino alle 2 di stanotte è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per il dettaglio di cancellazioni e modifiche alla circolazione, consultare le nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 6 Vintage Spot. Vieni a vivere l'estate a Fibbiana.
3: Il 13, 14, 20 e 21 giugno torna alla 24esima edizione della Sagra della Pesca in Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
0: Dalle 20 gusta le nostre specialità: pappardelle e ravioli maremmani al cinghiale, grigliata mista e tanto altro. Tutto preparato dalle nostre cucine. E poi non può mancare la pesca prelibata, accompagnata da menta fresca o da gelato San Montana.
3: Durante le serate, musica e spettacoli per divertirsi insieme, e in più una manifestazione di solidarietà. Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa di Fibbiana.
0: Il 13, 14, 20 e 21 giugno, 24esima Sagra della Pesca
3: in Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
0: Non mancare. Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage.
6: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: 66 Vintage.

0: Spot. Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
1: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
0: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
2: Viltage.
0: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
3: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
0: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
2: Vintage.
0: Per staccare dalla solita routine e godersi le cose belle, non bisogna andare di fretta.
4: Basta venire alla 48esima edizione della Sagra della Chiocciola di Spicchio Vinci. Dal 18 giugno al 5 luglio gusta tutti i piatti a base di chiocciole. Un'esperienza unica per il tuo palato.
0: Ci saranno anche pizze grigliate e i primi piatti tipici della cucina toscana. E poi non perdere gli appuntamenti nell'arena estiva con musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.
4: Ti aspettiamo dal 18 giugno al 5 luglio alla 48esima Sagra della Chiocciola, al Parco dei Mille, a Spicchio Vinci.
5: 66 Vintage.

0: iniziare un'altra ora. Non stop. 70 80 90.
1: Let's go. Sono le 18 e un minuto.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
1: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 full electric, tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
6: Diversi piani e corridoi del Pentagono sono stati chiusi ed è in corso l'evacuazione di altre aree a causa di quello che viene definito un incidente con materiale pericoloso, secondo quanto riferisce la CNN citando tre fonti e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Il portavoce del Pentagono, Parnell, conferma che i sistemi all'interno dell'edificio hanno rilevato un problema con la qualità dell'aria, che necessita misure di precauzione fino a quando non sarà determinato il significato.
5: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. Accordo, bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente americano Donald Trump. In risposta i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Nonostante ciò, sul suo profilo Truth, il tycoon avvisa: anche questa sera colpiremo duramente l'Iran e guarda al futuro, prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane.
6: Dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2,25%. La decisione, presa dal consiglio direttivo e ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65% e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
5: Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta due giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi tre anni, prime tra tutti le sue mogli. Valeria Bartolucci, la compagna con cui in Senegal ha avuto due figli, sono state, ha detto, il fondamento della mia esistenza e della mia pazienza fino ad adesso.
6: Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di tre uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli e preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi e identificarli.
5: Tra le persone indagate nell'inchiesta bellunese sulla cabinovia dei giochi invernali Milano Cortina ci sarebbe anche una dirigente del Ministero Trasporti e Infrastrutture. Il procuratore capo non smentisce. Al centro dell'inchiesta, per turbativa d'asta, presunte irregolarità nell'affidamento dei lavori per la cabinovia Apollonio Socrates. La quarta indagata sarebbe la coordinatrice della struttura tecnica di missione Pellegrini. Fra i primi tre indagati la D di Simico Società Infrastrutture Milano Cortina Saldini.
6: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
0: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Reportage Spot.
1: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
2: Tutti per uno, uno per tutti.
1: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
2: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
1: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare.
3: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Vintage. Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
5: Vintage. 87 52 4.
2: Tombola!
5: Tenetevi pronti. A Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
6: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
5: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
7: 66 Vintage. 60 70 80 90. Vintage Parade.
8: Dagli anni 60 agli anni 90,
7: le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
9: Ed eccoci su Radio 66 Vintage, di nuovo insieme con Cristina Ferniani per l'appuntamento con Vintage Parade, ovvero le canzoni che hanno dominato le classifiche di vendita negli anni dai 60 ai 90. E in modo particolare quest'oggi è la terza settimana di giugno, quella su cui ci concentreremo, andando proprio a vedere quali canzoni appunto quell'anno hanno venduto di più e soprattutto hanno incontrato di più il gradimento del grande pubblico. Inizieremo dal 1963, dove ascolteremo una scatenatissima Rita Pavone e la sua Il ballo del mattone. Eccolo qua.
7: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade 1963.

0: ballo del mattone, una canzone che abbiamo riascoltato molto volentieri perché il ritmo è veramente travolgente, è perfetta per essere ballata durante le notti estive e non solo, ma in realtà il ballo del mattone è molto di più, è un pezzo di emancipazione femminile, perché Rita Pavone non parla dell'amore romantico tipico degli anni 60, ma parla di un amore fatto di battibecchi, di ripicche, di smorfie, di alzate di spalle, per dirlo in parole brevi, parla di passione, quindi un amore passionale. Non a caso il ballo del mattone indica proprio questo modo di ballare appiccicati, quindi a due persone ovviamente che provano una grande passione l'una per l'altra, come se stessero ballando su uno spazio molto molto ristretto, come appunto un mattone. E andiamo avanti al 1973, dove troviamo Elton John con la sua Crocodile Rock.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1973.

0: anni che a Sir Elton John si è venuta l'ispirazione di questa Crocodile Rock, quella che è sicuramente uno dei suoi più grandi successi, dopo aver ascoltato il singolo Eagle Rock del gruppo australiano dei Daddy Cool. La canzone però sembra anche essere stata fortemente ispirata da un'altra canzone, ovvero Little Darling del 1957 dei Diamonds. Insomma, questa canzone, registrata nel 1972, l'anno dopo divenne uno dei più grandi successi e anche uno dei più grandi classici della rockstar britannica. Fu il suo primo singolo che raggiunse la prima posizione in America, ma anche in altre nazioni, fra cui l'Italia, dove risultò il singolo più venduto di quell'anno, ovvero del 1973. E andiamo al 1983, un altro grandissimo ci aspetta, Michael Jackson con Billie Jean.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1980.

0: dal 1983 ci siamo ascoltati Billie Jean, la canzone scritta, composta e interpretata dal grande Michael Jackson e prodotta insieme a Quincy Jones, secondo singolo estratto dal suo sesto album in studio, ovvero Thriller, ma risulta essere anche la più conosciuta e famosa dell'artista. Negli Stati Uniti ricevette ben 2 Grammy Award nel 1984 per la miglior interpretazione vocale maschile per la miglior canzone Rhythm and Blues, mentre agli American Music Award, sempre di quell'anno del 1984, vinse il premio come miglior canzone pop rock. La rivista Rolling Stone nel 2004 ha inserito Billie Jean al 58esimo posto nella lista dei 500 migliori brani musicali di sempre. E per chiudere l'appuntamento di oggi andiamo al 1993, dove ritroviamo Ace of Base con All That She Wants.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1993.

l'appuntamento di oggi con Vintage Parade con gli Ace of Base, o meglio con il loro grande successo All That She Wants, una canzone estratta dal primo album in studio degli Ace of Base, ovvero Happy Nation, una canzone scritta nel 1992 ma poi rimaneggiata, modificata più e più volte prima della sua pubblicazione avvenuta appunto nel 1993, dove ebbe un grandissimo successo in moltissimi paesi, fra cui l'Italia, dove poi venderà quasi 4 milioni di copie, non solo in Italia ovviamente, ma in tutto il mondo. E con il grande successo

0: pezzo degli Ace of Base. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia anche quest'oggi. Restate su Radio 66 Vintage, l'appuntamento con Vintage Parade torna la prossima settimana. Ciao a tutti da Cristina.
1: 60 70 80 90 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade. 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In Fipili invece per un incidente avvenuto al chilometro 21 e 750 5 km di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze, 2 km di coda invece per Curiosi in direzione mare tra Montelupo ed Empoli Est, code per traffico intenso invece in uscita alla Strassegna in direzione mare e in uscita a Santa Croce sull'Arno in entrambe le direzioni, da segnalare anche code per traffico intenso in uscita alla Strassegna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Si segnala inoltre la chiusura per incidente dell'allacciamento tra la 12 e la Fipili in entrambe le direzioni, sia in entrata che in uscita. Città di Firenze per un nuovo allaccio alla rete fognaria chiusa via Poccetti tra via delle Campore e via Senese. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
4: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
5: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
1: Vintage
6: 87 52 4
7: Tombola!
6: Tenetevi pronti! A Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
8: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
6: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
1: Vintage.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Veyon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
1: Vintage.
11: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
12: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
11: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
1: 66 Vintage.

0: questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 866 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21, ora italiana. E dopo una serie di colloqui con la CAF, la UEFA ha designato l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la prossima Supercoppa UEFA che si disputerà il 12 agosto tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Artan era stato incluso dalla FIFA nella lista degli ufficiali di gara per la Coppa del Mondo 2026, ma non ha potuto partecipare perché non gli è stato consentito l'ingresso negli Stati Uniti. In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice nel club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damiano Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. E dopo l'addio a Comolli in pole position per prenderne il posto c'è Giovanni Carnevali, attuale AD e dirigente del Sassuolo, da sempre molto stimato dal mondo Juve, tanto che nei giorni scorsi ha avuto un incontro con la proprietà bianconera. Kimi Antonelli è il padrone della Formula 1. Il bolognese della Mercedes sta mettendo insieme dei numeri clamorosi. 5 vittorie consecutive, primo posto nel mondiale con ampio margine su Lewis Hamilton e ruolo di favorito assoluto per la conquista del titolo. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sports UK. Cerco di accettare la pressione il più possibile perché non voglio che mi distrugga come è successo l'anno scorso nella stagione europea. Poi ha detto: dunque cerco di accettarla e di accettare la sfida. Provo a godermela il più possibile senza preoccuparmi di nient'altro se non della guida. Chiudiamo con il ciclismo Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Dopo la beffa della quarta tappa, Wout van Aert vince la quinta in volata a Villard-les-Dombes. Finalmente arriva il gruppo a ranghi compatti dopo le tre fughe andate in porto nelle prime quattro frazioni, e a imporsi allo sprint è il belga che si mette alle spalle Hugo Hofstetter e Phil Bauhaus, decimo l'italiano Matteo Trentin. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
0: Sei Vintage Spot.
2: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai. Vintage.
4: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
5: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
6: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 200. 181.
0: Vintage.
7: 87. 52. 4.
8: Tombola!
7: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
9: Evento organizzato dall'associazione civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
7: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 19 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Bentrovati, è la decisione che ci aspettavamo, cioè dura, severa, 18 anni sono tanti. Inoltre ci soddisfa il riconoscimento della tesi accusatoria e quindi della componente dell'omicidio volontario, della volontarietà. Così ai cronisti, l'avvocato di parte civile Enrico Carboni, dopo la sentenza con cui la Corte di Assise di Lucca ha condannato stamani a 18 anni Cinzia D'Alpino per aver ucciso il ladro che l'aveva derubata. Continuiamo con la cronaca. Un'anziana di 87 anni è stata rapinata a Cortona da tre persone di origine rumena senza fissa dimora che, dopo averla avvicinata con atteggiamento cordiale e averla abbracciata, l'avrebbero spinta a terra per sottrarle una collana d'oro. I tre, un uomo di 40 anni e due donne di 40 e 38, sono stati rapidamente rintracciati e arrestati dai carabinieri che hanno recuperato la refurtiva. I tre si trovano ora nelle case circondariali di Arezzo, Firenze e Perugia. Una donna di 52 anni è stata invece investita mentre ha attraversato la strada ed è finita al pronto soccorso con una frattura al ginocchio e trauma cranico. Adesso chiede oltre 83.000 euro di risarcimento. Il Tribunale di Firenze gliene riconosce poco più di 27.000. Il motivo è che stava attraversando fuori dalle strisce pedonali. Il fatto risale al 2021 a Empoli. La donna attraversava via Valdorme Nuovo quando venne travolta da un'auto, riportando lesioni serie e postumi invalidanti che condizionarono anche la sua vita di relazione. Una violenta aggressione invece è avvenuta in via Pietrapiana a Firenze. Un 27enne è stato arrestato per tentato omicidio. A dare l'allarme la sera di martedì sono stati dei cittadini residenti in zona. Un 51enne di origini tedesche senza fissa dimora stava dormendo sul ciglio del marciapiede quando è stato aggredito con violenza da un 27enne di origini romene, anche lui senza fissa dimora. A testimoniare il tutto le telecamere in zona. L'Empoli continua a lavorare sul fronte societario e tecnico in vista della prossima stagione, ma nelle ultime ore è arrivata anche una novità importante. Con l'uscita di scena di Dionisi resta da monitorare la posizione di un altro allenatore ancora formalmente legato all'Empoli, ovvero Guido Pagliuca. Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile interesse del Catanzaro alla ricerca del successore di Aquilani, ma nelle ultime ore starebbe prendendo quota soprattutto la pista cesena. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli Stati Uniti colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il messaggio su Truth del presidente americano si inserisce nell'escalation della guerra tra i due paesi e la nuova ondata di attacchi.
7: Il Pentagono è in lockdown. Diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Lo riferisce la CNN citando tre fonti ben informate e i vigili del fuoco e sottolineando che i soccorritori sono nell'edificio con maschera a gas e tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: i sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità.
8: Economia. Dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran. Rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane, che hanno hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
7: Politica, basta bugie, basta propaganda. L'ho detto la segretaria del PD Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera, rivolgendosi alla Premier Meloni dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Avete promesso di ridare centralità all'Italia, ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. E il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo, 0 riforme e toccherà a noi rimettere in piedi l'Italia.
8: Ora la cronaca, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende, si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello della D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Salvini. La procura bellunese non smentisce la notizia senza altri commenti.
7: Lo sport. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Sarà un'edizione da record. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana.
8: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Vintage Spot. Vieni a vivere l'estate a Fibbiana.
1: Il 13, 14, 20 e 21 giugno torna alla 24esima edizione della Sagra della Pesca in Piazza San Rocco a Fibbiana Montelupo Fiorentino.
0: Dalle 20 gusta le nostre specialità: pappardelle e ravioli maremmani al cinghiale, grigliata mista e tanto altro. Tutto preparato dalle nostre cucine. E poi non può mancare la pesca prelibata, accompagnata da menta fresca o da gelato San Montana.
1: Durante le serate, musica e spettacoli per divertirsi insieme e in più una manifestazione di solidarietà. Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa di Fibbiana.
0: Il 13, 14, 20 e 21 giugno, 24esima Sagra della Pesca.
1: In Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
0: Non mancare. Vintage.
2: Ti chiedi mai io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon giovedì 11 giugno con il GR.

0: R delle buone notizie. Sono state individuate 74 varianti genetiche legate ai disturbi dell'ansia, molto diffusi, in aumento soprattutto tra i giovani. Delle varianti genetiche, oltre la metà non erano mai state messe in relazione a questi disturbi. Sono state individuate grazie al più vasto studio eseguito finora in questo ambito, che ha coinvolto quasi 700.000 persone di origine europea. L'analisi permette di comprendere meglio le basi genetiche di questi disturbi e come queste interagiscono con altri fattori chiave come le esperienze vissute e il contesto sociale. L'astronauta Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis 3, destinata ad aprire la via al ritorno degli esseri umani sul suolo lunare. Il viaggio, previsto nella seconda metà del 2027, non sarà diretto alla Luna. È stato infatti progettato dopo la revisione del programma Artemis, con l'obiettivo di sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare. Parmitano, 49 anni, è l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Abituata a conquistare successi sulle piste di tutto il mondo, Sofia Goggia ha aggiunto un altro importante risultato al proprio percorso personale. La sciatrice bergamasca ha infatti completato gli studi universitari, conseguendo la laurea in scienze politiche col massimo dei voti. Per il lavoro finale, la campionessa azzurra ha scelto un argomento particolarmente vicino alla sua esperienza sportiva. La tesi, intitolata Propaganda e Soft Power nella storia delle Olimpiadi dell'antica Grecia ai giorni nostri, analizza il ruolo dei giochi olimpici come strumento di influenza culturale e politica nel corso dei secoli. Il ritorno di Linkin Park è stato ascoltato con l'album From Zero, ma ora è il momento di raccontarlo. L'account ufficiale della band ha pubblicato il primo trailer Unshattered, documentario che racconterà il trascorso della band dopo gli anni seguiti alla morte di Chester Bennington. Il film è diretto da Johan e arriverà nel cinema di tutto il mondo. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Aglio e Calenzano in direzione Roma. In direzione Bologna invece code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, con rallentamenti anche tra Prato Est e Prato Ovest. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassigna in direzione Mare. Treni, si ricorda che durerà fino alle 2 di stanotte lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per il dettaglio sulle cancellazioni e sulle fasce orarie garantite, consultare i nostri canali social. Città di Firenze, per un nuovo allaccio alla rete fognaria, chiusa via Poccetti tra via delle Campore e via Senese. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: 66 Vintage Spot.
4: Ehi, hey, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
5: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
4: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
3: Vintage.
4: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
3: Vintage.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo.
6: Scopri di più su gruppomechetti.it.
3: Vintage.
6: Per staccare dalla solita routine e godersi le cose belle, non bisogna andare di fretta.
5: Basta venire alla 48esima edizione della Sagra della Chiocciola di Spicchio Vinci. Dal 18 giugno al 5 luglio gusta tutti i piatti a base di chiocciole. Un'esperienza unica per il tuo palato.
6: Ci saranno anche pizze grigliate e i primi piatti tipici della cucina toscana. E poi non perdere gli appuntamenti nell'arena estiva con musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.
5: Ti aspettiamo dal 18 giugno al 5 luglio alla 48esima Sagra della Chiocciola, al Parco dei Mille, a Spicchio Vinci.
3: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In DAB Plus, la radio digitale. Ascoltaci in Toscana su

0: 66 Vintage. 66 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
3: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
2: Quindi il tempo lo recupero davvero?
3: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage. Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
3: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
0: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
4: Vintage.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Veyon Dark Line, con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. 66 Vintage.

0: a bordo dell'auto.
1: È stata fissata la data ufficiale per l'avvio delle vendite di fine stagione in Toscana. Su proposta della giunta regionale, i saldi estivi per l'anno 2026 prenderanno il via sabato 4 luglio e dureranno complessivamente 60 giorni. Il via libera è arrivato con l'approvazione della delibera numero 607 del 18 maggio 2026, emanata in conformità con la legge regionale sul commercio in perfetta linea con gli indirizzi nazionali stabiliti dalla conferenza delle regioni. Ancora cronaca, una donna di 52 anni viene investita mentre attraversa la strada, finisce al pronto soccorso con frattura al ginocchio e trauma cranico e chiede oltre 83.000 euro di risarcimento. Il tribunale di Firenze gliene riconosce poco più di 27.000. Il motivo è perché stava attraversando fuori dalle strisce pedonali. Il fatto risale al 2021 a Empoli. La donna stava attraversando via Valdorme Nuovo quando è stata travolta da un'auto riportando lesioni serie e postumi invalidanti che hanno condizionato anche la sua relazione. Non si placano in queste ore le segnalazioni di disagi in merito alla raccolta porta a porta dei rifiuti a Empoli. Dal 1 giugno è in corso la riorganizzazione del servizio, come preannunciato da Plures Alia, che aveva previsto possibili assestamenti operativi. Il sindaco Alessio Mantellassi è tornato sul tema parlando di disagi e comunicando che Alia, a cui è stato chiesto un impiego straordinario di personale per far fronte alla situazione, ha predisposto una rimozione potenziata. Plures Alia comunica che il monitoraggio è quotidiano per accompagnare il cambio organizzativo e alle criticità ha attivato un presidio dedicato per seguire costantemente l'andamento delle raccolte. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
2: 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Spot. Vieni a vivere l'estate a Fibbiana.
1: Il 13, 14, 20 e 21 giugno torna alla 24esima edizione della Sagra della Pesca in Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
0: Dalle 20 gusta le nostre specialità: pappardelle e ravioli maremmani al cinghiale, grigliata mista e tanto altro. Tutto preparato dalle nostre cucine. E poi non può mancare la pesca prelibata, accompagnata da menta fresca o da gelato San Montana.
1: Durante le serate, musica e spettacoli per divertirsi insieme, e in più una manifestazione di solidarietà. Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa di Fibbiana.
0: Il 13, 14, 20 e 21 giugno, 24esima Sagra della Pesca
1: in Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
0: Non mancare.
2: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage.
3: Uffici appena terminati da sistemare?
4: Negozio da inaugurare?
3: Casa ultimata da ripulire?
4: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
3: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
4: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
3: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
5: 66 Vintage. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like keep on.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una cordiale buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 18, 3 km di coda tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sempre in direzione Pisa, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code in uscita alla Strassigna in direzione mare. Città di Firenze, per i lavori della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli dalle 21 di stasera fino a metà luglio. Divieti di transito in piazza Ravenna e via Poggio Bracciolini, il dettaglio sui nostri canali social. E anche per oggi è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Bayon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
4: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
5: Tutti per uno, uno per tutti.
4: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
5: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
4: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare.
6: Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. 87, 52, 4.
5: Tombola!
0: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
7: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
0: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
8: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70, 80, 90. Non stop, stop.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Ben trovati. Una ragazza di 20 anni è in ospedale dopo un grave incidente nella notte a Empoli. I fatti sono avvenuti poco dopo la mezzanotte in via Tosco Romagnola. La giovane è stata portata via d'urgenza in codice rosso. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, ma la ragazza era alla guida della sua moto. Si sarebbe scontrata con un'auto, anche se le cause sono da definire. La ventenne sarebbe stata sbalzata di qualche metro e avrebbe riportato diversi traumi. Un altro incidente ieri sera a Bassa, nel comune di Cerreto Guidi. Coinvolte un'auto e una moto che per cause in corso di accertamento si sono scontrate lungo via 26 giugno, la strada principale che attraversa la frazione. È successo dopo le 19, quando sul posto sono intervenute le tre ambulanze inviate dal 118 e i carabinieri per i rilievi. Da quanto si apprende, sono

0: Una donna di 52 anni viene investita mentre attraversa la strada, finisce al pronto soccorso con frattura al ginocchio e trauma cranico e chiede oltre 83.000 euro di risarcimento. Il tribunale di Firenze gliene riconosce poco più di 27.000. Il motivo è perché stava attraversando fuori dalle strisce pedonali. Il fatto risale al 2021 a Empoli. La donna stava attraversando via Valdorme Nuovo quando è stata travolta da un'auto riportando lesioni serie postume invalidanti che hanno condizionato anche la sua relazione. Non si placano in queste ore le segnalazioni di disagi in merito alla raccolta porta a porta dei rifiuti a Empoli. Dal 1 giugno è in corso la riorganizzazione del servizio, come preannunciato da Plures Alia, che aveva previsto possibili assestamenti operativi. Il sindaco Alessio Mantellassi è tornato sul tema parlando di disagi e comunicando che Alia, a cui è stato chiesto un impiego straordinario di personale per far fronte alla situazione, ha predisposto una rimozione potenziata. Plures Alia comunica che il monitoraggio è quotidiano per accompagnare il cambio organizzativo e alle criticità ha attivato un presidio dedicato per seguire costantemente l'andamento delle raccolte. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli Stati Uniti colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il messaggio su Truth del presidente americano si inserisce nell'escalation della guerra tra i due paesi e la nuova ondata di attacchi.
1: Il Pentagono è in lockdown. Diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Lo riferisce la CNN citando 3 fonti ben informate e i vigili del fuoco e sottolineando che i soccorritori sono nell'edificio con maschera a gas e tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: i sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità.
2: Economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
1: Politica, basta bugie, basta propaganda. Lo ha detto la segretaria del PD Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera, rivolgendosi alla Premier Meloni dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Avete promesso di ridare centralità all'Italia, ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. E il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa. 4 anni di governo, 0 riforme e toccheranno rimettere in piedi l'Italia.
2: Ora la cronaca, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende, si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello della D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia senza altri commenti.
1: Lo sport. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Sarà un'edizione da record. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali. Successi

Radio 66 Vintage. Suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 7:21 e 58 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage,
5: 100 successi immortali,

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: le 22 e 58 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli Stati Uniti colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il messaggio su Truth del presidente americano si inserisce nell'escalation della guerra tra i due paesi e la nuova ondata di attacchi.
5: Il Pentagono è in lockdown. Diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Lo riferisce la CNN citando 3 fonti ben informate e i vigili del fuoco e sottolineando che i soccorritori sono nell'edificio con maschera a gas e tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: i sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità.
6: Economia: dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0.25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran. Rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
5: Politica: basta bugie, basta propaganda. Lo ha detto la segretaria del PD Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera, rivolgendosi alla Premier Meloni dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Avete promesso di ridare centralità all'Italia, ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. E il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa. 4 anni di governo, 0 riforme e toccheranno rimettere in piedi l'Italia.
6: Ora la cronaca: c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende, si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello della D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia senza altri commenti.
5: Lo sport: sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Sarà un'edizione da record. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana.
6: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 266 Vita.
1: Suona così.
2: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: È l'una e un minuto.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
12: Fossi in te sarei nervoso.
11: Sette eredi.
13: Chi è il prossimo?
11: Una fortuna. Nessun testimone.
14: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
11: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
15: Sai come andrà a finire.
11: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: È l'una e 58 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.